più bella di tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.

0: se strozza,
1: si bella,
0: strozza,
1: si bella,
0: chi ne scapito,
1: va via,
0: si se, si scude,
1: va via,
0: le cipo, le cipite,
1: va via,
0: ma come paese il povero,
1: cerca il tuo
0: stelle,
1: va via, va
0: via,
1: va qui no,
0: va qui no, va via, va via,
1: lasciatemi passare,

gloria, gloria del corpo discinto, del ministero elevato la sa. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al latino la pace ridà.

noi si sogna. E poi la soglia formicola di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite già fate di pechino.

0: porta, a che la morte grida, dove?
1: Dove? Dove?
0: Sangue!
1: Di tu che vuoi?
0: E